0: Stato radiofonica vatena.
1: Transmittimus laudum celebratorem.
2: Cium de domini digesima septima per annum, hebdoma de tesi epsalterii.
3: Canitics monacorum ex ordine benedictinorum, abbats apud silos in Iberia.

Celebramus missam de Dominica vigesima septima per annum, cum prefazione septima de Dominicis et precio charistica tertiam.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spirito tuo.
0: Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
1: Gloria tibi, Domine.
0: Caput vigesimum primum, tema Vineam locabit aliis agricolis. In illo tempore dixit Iesus principibus sacerdotum et signoribus populi, aliam parabolam audite. Homo erat pater familias, qui plantavit vineam, et sepem circumdedit ei, et fodit in ea torcular, et edificavit turim, et locavit eam agricolis, et peregre profectus est. Cum autem tempus fructum apropinquasset, misit servos suos ad agricolas, ut acciperent fructus eius. Et agricole apprehensis servis eius, alium ceciderunt, alium occiderunt, alium vero lapidaverunt. Iterum misit alios servos plures prioribus, et fecierunt illis similiter. Novissime autem misit ad eos filium sum, dicens, verebuntur filium meum. Agricole autem videntes filium dixerunt intra se, hic est heres, venite, occidamus eum, et habebimus hereditatem eius. Et apprehensum eum ejecerunt extra vineam et occiderunt. Cum ergo venerit Dominus vine, quid faciet agricolis illis? Aiunt illi, malus male perdet, et vineam locabit aliis agricolis, qui redant ei fructum temporibus suis. Dicit illis Iesus, numquam legistis in scripturis, lapidem quem reprobaverunt edificantes, hic factus est in caput angoli, ad domino factum est istud, et est mirabile in oculis nostris? Ideo dico vobis, quia auferetur a vobis regnum Dei, et dabitur genti facienti fructus eius. Et quid ceciderit super lapidem istum, confringetur. Super quem vero ceciderit, conteret eum. Verbum Domini.
1: Laus tibi Christe.
0: Credo in unum Deum,
1: Patrem omnipotente,
0: factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patris, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostrum salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dextrem Patris, et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adorator et conglorificator, qui locutus est per profetas,
2: et una santa
0: catholicam et apostolicam ecclesiam, confitior unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen. In comunione con tutta la Chiesa ci rivolgiamo al Padre che si prende cura di noi con premura misericordiosa.
3: Preghiamo insieme e diciamo: nella tua bontà ascoltaci, Signore.
0: Nella tua bontà ascoltaci, Signore.
3: Per la Santa Chiesa, lasciandosi permeare e trasformare dalla parola viva ed efficace del Signore, sull'esempio di San Francesco d'Assisi, renda visibile nel mondo il miracolo della santità. Preghiamo.
0: Nella tua bontà ascoltaci, Signore.
3: Per il Santo Padre Leone XIV, i vescovi, i presbiteri e i diaconi, illuminati e sostenuti dallo Spirito Santo, sappiano discernere i segni dei tempi e guidare la Chiesa sulle vie della volontà di Dio. Preghiamo.
0: Nella tua bontà ascoltaci, Signore.
3: per tutti i paesi del mondo, siano liberati dal flagello della guerra e da ogni fermento di violenza. Preghiamo. Nella tua bontà, ascoltaci, Signore, per quanti hanno perso il lavoro e per i giovani alla ricerca di una prima occupazione. Le istituzioni favoriscono nuove possibilità di impiego nel rispetto della dignità e delle attitudini di ogni persona. Preghiamo. Nella tua bontà, ascoltaci, Signore, per noi tutti, condividendo ora nella comunione fraterna la mensa della parola e del pane di vita, possiamo diventare testimoni credibili del Vangelo e partecipare un giorno al banchetto delle nozze eterne. Preghiamo. Nella tua bontà, ascoltaci, Signore.
0: Accogli, o Padre, queste preghiere che ti rivolgiamo con fede e fa che la nostra vita testimoni sempre la tua grazia e la tua infinita misericordia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.